Sono valido per lo che sono valido per lo che ho realizzato. Sono valido per lo che sogno, per lo che penso. Se tengo una sola cosa che vale, la tengo in mio racconto. Se tema le palle, se duele il darle, le arde il mio cuore. E se la morte è questa.